0: must be all square.
1: Square. Square.
0: Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square. Square.
2: Square. Square. Square. Square. Square. Square.
3: Bueno, entonces veamos. Es tronco para niñas.
2: Puedo peinarlo y maquillarlo. Y ahora miren esto. ¡Es muy hermoso!
3: Sí, tronco. Los chicos aman a tronco.